0: costi, Jessica, una mottetta!
1: Naiz irratia. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitar.